cavalino, la canarica, mai famiglia in scrivere. E mangiava con il cane, una ricetta da questa libertà del mondo di terra, facile come un giardino, facile come un giardino. E già con un sito di vino di secondo,

Sono le 15:09 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Era Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno del 33, a Roma esattamente, no, è morto piuttosto a Roma il 7 settembre del 2005, è stato un cantautore italiano, ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968 con Canzone per te, quella che stavamo ascoltando. È arrivato secondo nel 69 con Lontano dagli occhi e terzo nel 1970 con L'Arca di Noè. Nel corso della sua carriera ha vinto, piuttosto ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pierpaolo Pasolini e poi Vinicius de Moraes e Giuseppe Ungaretti, e con musicisti come Toquino e Luis Bacalov. Primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo mercoledì 29 luglio 2026, con l'amico Raith Lusletti, lato tecnico, la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Tanta musica per oggi, ci sarà Fiordaliso con Non voglio mica la luna, Adriano Celentano canta un titolo che nessuno può capire e scoprirete dopo perché, La mia banda suona il rock di Laura Pausini, Libiamo nei lieti calici di Andrea Bocelli, Angela Giorgiu, Massimo Ranieri, bellissimo titolo, Se bruciasse la città, Gigi D'Alessio con Mon Amour, Laura non c'è con Neanche il tempo se ne va, di nuovo Celentano, questi i titoli che ascolteremo insieme durante il programma in lingua italiana di oggi. Se no, vi ricordo che per il calcio Roberto Mancini torna a guidare la nazionale italiana di calcio, un ritorno che ha suscitato entusiasmo in tutta la regione Marche, l'annuncio accolto con soddisfazione da enti locali, famiglia e amici, segna l'inizio di un nuovo mandato per il tecnico che ha scelto di tornare a Iesi, la sua città natale, per ripartire con un progetto ambizioso. La scelta di Mancini, sostenuta da figure chiave del mondo del calcio e della politica, si colloca in un contesto di riflessione su come valorizzare i talenti italiani, un tema che ha provato, o piuttosto che ha trovato spazio anche in articoli recenti sul mercato del lavoro e sulle opportunità per i giovani. La decisione di ritornare a Esi, dove è nato e cresciuto, è vista come un segno di radice e di continuità. Comunque questo ritorno non è stato accolto in modo positivo da tutti quanti, e questo lo dobbiamo menzionare e segnalare. Comunque speriamo di rivedere la squadra azzurra ritornare a brillare come l'ha sempre fatto in un passato recente, se no ricordo che Mancini torna dopo che Pirlo ha dovuto, come dire, partire anche prima di iniziare qualsiasi cosa a capo della nazionale italiana di calcio, per ragioni diverse. Comunque la notizia è questa: Mancini ritorna a capo della squadra azzurra. Fiordaliso, Non voglio mica la luna, titolo dell'86, poi Prisen Colinensina e non so che cosa. È una canzone nella quale Adriano Celentano non dice assolutamente niente, se no La mia banda suona il rock. Tre titoli, poi ci ritroveremo.

Sono le 15:25 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale per il calcio in Tunisia. Oggi c'è stato il sorteggio del calendario per la stagione 2025-26-27. La Ligue Nationale de Football Professionnel, la Lega Nazionale di Calcio Professionista, ha svelato oggi dunque il calendario della stagione per la nuova stagione. E niente, mi limiterò a ricordarvi il programma della prima giornata, che prevede partite interessantissime come l'Étoile del Sportif di Metlaoui contro il Club Africain, poi il CSS contro la squadra del Bordeaux statunisien, l'Étoile Sportif di Hammam Sousse contro l'Union Sportive de Monastirienne, e poi il Progrès Sportif de Circuit Day contro la GSO, la squadra dell'Omran, il Club Athlétique Bizertin che accoglie l'Avenir Sportif de la Marsa, l'Espérance d'Isergis contro l'Olympico di Beige e l'Union Sportive de Bungerden contro il Club Sportif de Mamli. Ovviamente ho dato tutte queste partite per dirvi che anche durante la prima giornata ci sarà un classico fra l'Espérance di Tunisi e l'Étoile du Sahel qui a Tunisi, per quanto riguarda il derby della capitale fra il Club Africain e l'Espérance di Tunisi. La partita di andata avrà luogo durante l'ottava giornata della fase di andata, dunque sarà il Club Africain a ricevere durante questa partita. Ricordo che il derby avrà luogo durante dunque l'ottava giornata della fase di andata, ovviamente sarà il Club Africain a ricevere. Si va avanti con la musica, con Andrea Bocelli e Angela Georgiou con Libiamo, e poi Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, e Gigi D'Alesso in Mon Amour. Musica maestro.

Sono le 15:38, era dunque con Laura, non c'è, andremo avanti con la musica fino alla fine, con il tempo se ne va, e se ne va davvero, titolo di Adriano Celentano che parla di sua figlia che non ha visto crescere, e poi Rosa Ramazzotti con Uno di noi, se non ricordo che alle 17 ritroverete l'amico Hatem Buriel per passare mercoledì pomeriggio con lui, con ospiti, immagino, e poi tanta musica. Per quanto ci riguarda, come dicevo, andiamo avanti con la musica, con Celentano, il tempo se ne va, e poi Ramazzotti, Uno di noi.

Prima di ascoltare sta bellissima musica, vorrei ricordarvi che inizia prossimamente la settimana della musica italiana, una serie di manifestazioni culturali eccezionali promosse dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi e l'Istituto Italiano di Cultura, una serie di manifestazioni che ritroveremo a Hammamet e al Jam. Si comincia con Mario Biondi in concerto il 2 agosto nel Festival Internazionale di Hammamet, una delle voci più emblematiche del panorama soul e jazz europeo. Mario Biondi aprirà il ballo, questo concerto celebrerà il 20° compleanno di Handful of Soul, l'album culto del 2006 che ha consacrato la sua carriera internazionale. Il 4 agosto nel Festival Internazionale di Cartagine ritroveremo il mitico Rondò veneziano, uno spettacolo da non mancare assolutamente. Poi il 6 e 8 agosto nel Festival Internazionale di Musica Sinfonica del Jam, l'OIDA sotto la direzione del maestro Filippo Zambelli propone due produzioni originali nel seno del maestoso anfiteatro romano, illustrando la ricchezza dell'identità italiana. Il 6 agosto sarà uno spettacolo da non mancare assolutamente, poiché propone le grandi colonne sonore del cinema italiano. Poi l'8 agosto Napoli nel Mediterraneo con i solisti Gianni Bruschi, Loredana Carannante e Carlo Putelli, un concerto che si annuncia interessantissimo. Noi concluderemo con tanta musica, con Cuore Mediterraneo, poi Marco Mengoni con Guerriero, e poi, se il tempo ce lo permette e consente, Nord, Sud, Ovest, Est degli 883. Grazie a Raif per la collaborazione tecnica, e poi ricordo che alle 17 ci sarà lui, Hatem Buriel, con tanti ospiti che scoprirete più tardi. Per quanto mi riguarda, vi do appuntamento per domani, sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti.